Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

0: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni, in mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in A1 per veicolo fermo in avaria tra Arezzo e Valdarno in direzione nord. Segnaliamo inoltre la presenza di personale su strada per lavori tra Roncobilaccio e Aglio nei due sensi di marcia. Siamo al traffico ferroviario per lavori infrastrutturali programmati a Firenze Cascine. Quest'oggi 31 maggio è previsto il blocco della circolazione tra Firenze ed Empoli. La fascia interessata dal provvedimento, come detto, è quella compresa tra le ore 11 e le ore 13. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze ricordiamo che è stato inaugurato ed è già transitabile il nuovo ponte Nencioni sull'Arno, realizzato nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Three Oldies. Feel the breeze of the past.

Israele ha allargato ancora la sua operazione di terra in Libano. I vertici militari hanno ufficializzato di aver superato il fiume Litani, che segnava la zona occupata nel sud del paese. Intanto Trump avrebbe chiesto modifiche alla bozza di accordo con l'Iran. Gli Stati Uniti avrebbero mandato un nuovo testo a Teheran. Il nodo resta il nucleare. In 24 ore, tre donne vittime di violenza da parte di mariti e compagni. A Ferrara una cinquantenne uccisa dal partner, altre due violentemente aggredite tra Catania e Viterbo. Le misure a tutela devono funzionare davvero, dice l'associazione Differenza Donna. In Francia più di 400 arresti nella notte dopo gli scontri tra i tifosi e la polizia, in seguito alla vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, più di 200 nella sola regione di Parigi. Oggi si vota in Colombia in un clima di profonda polarizzazione. Il presidente uscente Petro non è tra i candidati, ma le elezioni sono un referendum sulle sue politiche.

0: 8:32, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore Israele ha intensificato ancora gli attacchi sul Libano. L'esercito israeliano ha ormai superato il fiume Litani, che segnava la zona cuscinetto occupata nel sud del paese. E questa mattina i vertici militari di Tel Aviv hanno annunciato ufficialmente di aver allargato le operazioni di terra ad altre aree. Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha accusato ancora Israele di distruggere il suo paese, ma ha difeso anche i colloqui tra i due governi, che dovrebbero riprendere proprio nei prossimi giorni. Sul fronte iraniano invece ancora nessun accordo tra Teheran e Washington. Secondo i media americani, la Casa Bianca avrebbe fatto altre richieste. Il servizio.
1: L'accordo con l'Iran non è saltato, ma Donald Trump lo avrebbe mandato al mittente con una richiesta semplice: aggiungere nuove condizioni più rigide. Secondo fonti dell'amministrazione Trump citate dal New York Times ieri, infatti, il presidente avrebbe modificato la bozza dell'intesa che potrebbe porre fine alla guerra e l'avrebbe rispedita al mittente a Teheran per una nuova valutazione. Nessuno sa ancora quali siano esattamente i cambiamenti richiesti, ma un punto sembra emergere in queste ore. Oltre al nodo del nucleare e dell'uranio arricchito, Trump sembra particolarmente attento alle clausole che sbloccherebbero per vie dirette o traverse miliardi di dollari di cui il regime iraniano godrebbe a seguito della fine delle sanzioni. Dietro le quinte, infatti, la Casa Bianca sarebbe particolarmente preoccupata delle clausole che prevedono il rilascio dei fondi iraniani congelati all'estero, un tema politicamente delicato per Trump, che per anni ha attaccato Barack Obama proprio per aver accettato una soluzione simile, seppur molto minoritaria, nell'accordo del nucleare del 2015. La strada per la pace, insomma, è ancora tortuosa, anche perché le risposte di Teheran, nella cui leadership rimane frammentata dopo l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei di febbraio per mano delle forze israelo-statunitensi, stanno giungendo con una lentezza che Washington starebbe faticando a digerire. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: L'Ucraina avrebbe colpito un'altra importante raffineria di petrolio russo. Si tratterebbe del sito petrolifero di Saratov, a sud di Mosca. Questa notizia non è stata confermata ufficialmente, al momento sono solo circolate in rete delle immagini postate in rete da cittadini russi. Intanto Kiev ha negato di aver colpito con un drone, come sostengono invece i russi, la zona della centrale nucleare di Zaporizhia, in territorio ucraino ma controllata dalle zone di Mosca. In questi anni le due parti si sono accusate a vicenda di attacchi simili. In Francia nella notte 416 persone sono state fermate dopo gli scontri tra i tifosi e la polizia durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions. 283 sono nella sola regione di Parigi. 7 gli agenti feriti. Gli scontri si sono verificati soprattutto nei pressi del parco, dello stadio Parco dei Principi. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni. Nelle ultime 24 ore, 3 donne sono state vittime di violenza da parte dei mariti e dei compagni in Italia. A Ferrara un 52enne Vladimiro Lombardi avrebbe ucciso la moglie, Samantha Zironi di 50 anni, l'uomo è ora in stato di arresto. In provincia di Catania un 53enne ha aggredito la moglie di 49 picchiandola con violenza e ferendola gravemente. La donna è al momento in prognosi riservata. Infine nel Viterbese un uomo ha tentato di strangolare la compagna, che è stata salvata dai carabinieri. Le leggi ci sono, ma le sanzioni e le misure di tutela devono essere effettive, dice Michela Cacciapuoti, del direttivo di Differenza Donna, associazione contro la violenza maschile sulle donne.
2: Negli ultimi anni sono stati anche compiuti importanti passi avanti sul piano normativo e recentemente il legislatore è intervenuto ulteriormente rafforzando il riconoscimento del femminicidio all'interno del quadro penale. Tuttavia l'approvazione di queste norme rappresenta soltanto il primo passo. La vera sfida è la loro applicazione concreta, tempestiva ed efficace. Le leggi devono essere conosciute, applicate e accompagnate anche da delle procedure che garantiscano protezione reale alle donne e ai bambini e alle bambine esposte a ogni forma di violenza. Le sanzioni devono essere effettive, il rischio deve essere valutato correttamente, la valutazione del rischio, e anche le misure di tutela devono essere attivati senza alcuna forma di ritardo. Al tempo stesso non possiamo dimenticare che il contrasto alla violenza non si esaurisce nella risposta penale. Infatti la Convenzione di Istanbul indica chiaramente che qual è la strada da dover percorrere, ovvero prevenzione, protezione, perseguimento dei responsabili e politiche integrate. Questo significa investire nell'educazione sessuaffettiva, rispetto, nella sensibilizzazione, nella formazione degli operatori, nel sostegno ai centri antiviolenza.
0: Il milanese, un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica, è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su due bambini. Ad intervenire, dopo un'ora di lezione, sono stati i carabinieri titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Al momento si sospetta che il docente, che ha circa 30 anni, avrebbe molestato altri 4 bambini, oltre i 2, per cui è finito in carcere. A Roma c'è stato un incidente che ha causato la fuga di 30 cavalli nel centro città. Erano nella capitale per la parata del 2 giugno. Le immagini del galoppo nel traffico urbano sono diventate subito virali e a terrorizzare i cavalli sarebbe stato un vigile urbano dopo aver acceso alcuni fuochi d'artificio. Il servizio della nostra collaboratrice da Roma, Maria D'Amico.
3: 30 cavalli al galoppo per alcuni chilometri tra auto e moto in transito su via Cristoforo Colombo, una delle arterie più trafficate di Roma che punta verso il litorale. Una scena da film che ha però lasciato esterrefatti tantissimi testimoni presenti che hanno visto gli animali terrorizzati correre travolgendo tutto, cose e persone. 4 i feriti, tra cui una giovane poliziotta, e 15 cavalli rimasti coinvolti, per uno dei quali è stato necessario l'abbattimento a causa delle lesioni riportate. Tutto è successo nella notte tra venerdì e sabato. I cavalli, in preparazione della sfilata del 2 giugno, erano stati portati e rinchiusi in un'area di Caracalla. A farli terrorizzare e imbizzarrire, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati dei fuochi d'artificio accesi a 200 metri da loro da un vigile urbano. Non è chiaro il perché del gesto che ha gettato nel panico un pezzo di città, come confermano i tantissimi video divenuti virali che mostrano automobilisti impauriti, sicuramente più avvezzi a fronteggiare serpentoni di auto in coda piuttosto che cavalli bellissimi in fuga sull'asfalto della Colombo.
0: L'Italia non è ancora tra i paesi che hanno firmato un contratto con la Commissione per progetti di difesa finanziati dall'Unione Europea. Ascoltiamo il servizio da Bruxelles.
4: È passata la scadenza per firmare i contratti per realizzare progetti nazionali finanziati nell'ambito del programma europeo di difesa SAFE, ma né da Bruxelles né da Roma arrivano notizie di un passo in avanti dell'Italia nei confronti della Commissione europea. I potenziali 14,9 miliardi di euro stanziati da Bruxelles per l'Italia rimangono in ogni caso dove sono. L'unica differenza è che secondo il regolamento SAFE, dopo il 30 maggio 2026 non è più possibile finanziare progetti realizzati da un solo Stato membro e quindi bisogna accordarsi con altri capitali per presentare progetti congiunti ed accedere ai prestiti europei. Il governo Meloni spinge sulla carta della trattativa con la Commissione per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia, non sul piano finanziario, perché non c'è alcuno scenario in cui i fondi della difesa passino ad altri settori, quanto sul piano politico, perché si attende ancora la risposta alla lettera di Meloni, che aveva chiesto di estendere la clausola di salvaguardia nazionale del patto di stabilità, attualmente prevista solo per le spese della difesa, alle misure straordinarie per contrastare la crisi energetica. In altre parole, fare in modo che le spese per l'energia gravino meno sullo stato dei conti pubblici. La Commissione precisa che una tempistica per la risposta non c'è, ma si può segnare in rosso sul calendario il 3 giugno, quando sarà presentato il pacchetto di primavera del semestre europeo, cioè le indicazioni sulle politiche e riforme economiche per allineare ogni bilancio nazionale agli obiettivi UE. Dai contenuti del pacchetto si dovrebbe capire i margini di manovra sulla flessibilità chiesta dall'Italia. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Gli Stati Uniti hanno detto di aver colpito un'altra imbarcazione nel Pacifico orientale facendo 3 morti. Il comando americano per la regione ha parlato di un'imbarcazione attiva nel narcotraffico. Dallo scorso settembre gli Stati Uniti hanno fatto decine di queste operazioni, sostenendo di aver ucciso più di 200 persone. Washington ha accusato più volte i governi di Colombia e Venezuela di far parte della rete del narcotraffico tra America Latina e Stati Uniti. E oggi proprio in Colombia urne aperte per il voto sul nuovo presidente. Si tratta del primo turno e il ballottaggio ci sarà il 21 giugno. Gli elettori sono chiamati a scegliere se confermare l'ondata di sinistra inaugurata dall'uscente Gustavo Petro o se scegliere un cambio verso un governo conservatore o ultrasovranista. Secondo gli ultimi sondaggi, in testa, con il 35-40% dei voti, ci sarebbe il candidato della sinistra, il filosofo Ivan Cepeda, leader del Pacto Storico. A tallonarlo il populista trampiano Abelardo Gabriel de la Espreia e più distanziata la leader della destra conservatrice, l'uribista Paloma Valencia. Il paese arriva alle elezioni in un clima fortemente polarizzato. Ascoltiamo Paolo Vignolo, docente all'Università di Bogotà.
5: Qui in Colombia si respira un'aria piuttosto tesa, c'è molta aspettativa su come saranno queste elezioni perché ci si gioca molte cose del futuro del paese. Ricordiamo che la Colombia viene da un'esperienza di 4 anni del primo governo di sinistra, un governo di sinistra radicale con il presidente Petro, che in gioventù fu guerrigliero dell'M19, e in qualche modo quello che è in gioco è la continuità di questo processo di governo delle sinistre. Il candidato Ivan Cepeda è il candidato che sta in questo momento davanti nei sondaggi tra il 38 e il 44% dei voti, e dall'altra parte c'è una destra radicale, una ultradestra che incalza. Quello che si gioca nel primo turno è la competizione a destra. Sembrava che la candidata Paloma Valencia avesse vita facile perché era appoggiata dall'ex presidente Uribe e dalla destra tradizionale, ma è stata scavalcata a destra da un personaggio, Abelardo Della Spregia, avvocato penalista implicato in vari casi mediatici con personaggi più o meno scuri, che promette essere il candidato che sfiderà Ivan Cepeda nel secondo turno.
0: In chiusura, ieri a Parigi è morto Edgar Morin a 104 anni, un gigante del pensiero sociologico e filosofico di sinistra. Soldato della Resistenza, militante uomo libero, era uno spirito universale, è stato l'omaggio del presidente francese Emmanuel Macron. Questo è il ricordo di Laura Buella, filosofa e docente all'Università Statale di Milano.
6: Morin ci lascia l'eredità della teoria della complessità. È un'eredità, come ogni eredità, ci invita a gestirla bene, no? E quindi ci stimola anche a affrontare tempi che sono in gran parte anche diversi da quelli del lungo arco di vita di Morin. E il tema che mi viene in mente in questo momento, ma che ritengo fondamentale, è il tema della antitesi tra l'idea della complessità del mondo, della realtà, e quella gigantesca, enorme, inquietante semplificazione che invece continua a imperversare nelle nostre menti, purtroppo anche nei nostri cuori.
0: Le notizie tornano alle 9:30, redazione Emanuele Valenti e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.

0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Segnaliamo la presenza di personale su strada per lavori in A1 tra Ronco Bilaccio e Aglio, nei sensi di marcia, e in Fipili all'altezza del bivio SDC Fipili della nazione Pisa, nelle due provenienze in direzione di Pisa. Siamo al traffico ferroviario per lavori infrastrutturali programmati a Firenze Cascine. Quest'oggi 31 maggio è previsto il blocco della circolazione tra Firenze ed Empoli. La fascia interessata dal provvedimento, come detto, è quella compresa tra le ore 11 e le ore 13. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze ricordiamo che è stato inaugurato ed è già transitabile il nuovo ponte Nencioni sull'Arno, realizzato nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà-Bagno-Ripoli. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Trioldis. Feel the breeze of

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni sulla A1 panoramica, domani notte in orario 21.06 sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico in località Baccheraia e Roncobilaccio in direzione Bologna. Di conseguenza chiuso anche lo svincolo di Roncobilaccio in uscita per chi proviene da Roma. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Every Sunday morning, Radio 3 always feel the breeze of the best.

0: Particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Triolis.
2: All the colors of the rainbow.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Firenze Smart. In studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Pisa si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e Lucca Est. In A1 verso Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla FIPLI in direzione mare code a tratti tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Ovest Ponsacco. Sulla statale 223 di Paganico code a tratti tra San Rocco a Pilli e San Lorenzo a Merse in direzione Grosseto. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco, disco, promotion, promotion, promotion, promotion, promotion, promotion.
3: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

0: are listening to Radio 3 Oldies. Colorful
1: Radio. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo.

coi capelli nel vento ridevi,

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Dieci e trenta, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
3: Israele sta allargando ancora la sua operazione di terra nel sud del Libano. Questa mattina l'esercito israeliano ha emesso un altro ordine di evacuazione, questa volta per tutta la zona sotto il fiume Zahrani, che si trova a circa 40 chilometri dal confine tra i due paesi. Le truppe israeliane hanno anche preso il controllo del castello di Beaufort, si trova in una posizione strategica sempre in quell'area che avevano controllato fino al 2000. Secondo i media iraniani, invece, Trump avrebbe mandato a Teheran una nuova proposta di accordo. Il presidente americano avrebbe fatto delle richieste più stringenti sulla questione del nucleare e sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
2: L'Ucraina avrebbe colpito nelle ultime ore altre infrastrutture energetiche. Sarebbero stati attaccati un deposito di carburante nella regione di Rostov e una raffineria di petrolio nella zona di Saratov. Lo scrivono i media ucraini e in rete ci sono immagini postate da alcuni account russi. Non c'è alcuna conferma ufficiale da parte di Mosca. Le autorità locali hanno solo parlato di incidenti.
3: La Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti hanno contestato un danno erariale di 1.300.000 euro per risparmi sui servizi assistenziali nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum. Oggetto del provvedimento, 8 persone, tra cui ex dipendenti della prefettura di Benevento. Secondo le autorità, il denaro sottratto sarebbe stato impiegato a scopi personali per viaggi, soggiorni e accessori di lusso. I controlli eseguiti nei centri del consorzio hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento, beni e servizi essenziali insufficienti, assenza degli adeguati standard di sicurezza.
2: In provincia di Vicenza, nella notte, alcuni ignoti hanno lanciato diverse bottiglie incendiarie contro la casa di Adriano Cappellari, giovane cronista che scrive di Caivano e dell'attività di Don Maurizio Patriciello. È successo a Enego, dove il giornalista risiede, intorno alla mezzanotte, sul posto anche alcune bombole di gas. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno disinnescato alcune delle bombole rimaste inesplose.
3: In Francia sono almeno 416 le persone fermate dopo gli scontri tra tifosi e polizia durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League ieri sera, 283 solo nella regione di Parigi, 7 gli agenti feriti. Nella capitale francese gli scontri si sono verificati soprattutto sulle Champs-Élysées e nei pressi dello stadio del Parco dei Principi. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine che hanno risposto con gas lacrimogeni. Ci sono stati scontri fino a questa mattina. Oggi poliziotti e gendarmi saranno di nuovo impegnati per la sfilata dei giocatori a Parigi. Ci dovrebbero essere decine di migliaia di persone.
2: Gli Stati Uniti hanno detto di aver colpito un'altra imbarcazione nel Pacifico orientale facendo 3 morti. Il comando americano per la regione ha parlato di un'imbarcazione attiva nel narcotraffico. Dallo scorso settembre gli Stati Uniti hanno fatto decine di queste operazioni, sostenendo di aver ucciso oltre 200 persone. Washington ha accusato più volte i governi di Colombia e Venezuela di far parte della rete del narcotraffico tra America Latina e Stati Uniti.
3: Oggi in Colombia urne aperte per il voto sul nuovo presidente, il primo turno, il ballottaggio sarà il 21 di giugno. Gli elettori sono chiamati a scegliere se confermare la sinistra inaugurata dall'uscente Gustavo Petro, se scegliere un cambio con un governo più conservatore o ultrasovranista. Secondo gli ultimi sondaggi, in testa con circa il 35-40% dei voti ci sarebbe il candidato di sinistra Ivan Cepeda.
2: Le notizie tornano a mezzogiorno e mezza, una buona giornata e un buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

0: 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Triolis.
1: All the colors of the rainbow before your very ears.
2: Quante gocce indirugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: way to heaven.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Chiesino Zanese e Lucca Est in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione mare, rallentamenti per il traffico intenso tra Empoli e San Miniato e code a tratti tra San Miniato e Ponte d'Era Ovest-Ponsacco. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Ed è tutto, buon viaggio!
3: Disco promotion.
4: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Per mille per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per mille emergency. Info su emergency.it/5 per mille.

Crisi in Medio Oriente, Israele ha allargato ancora la sua operazione di terra in Libano. L'ultimo ordine di evacuazione copre ormai una fascia di 40 km dal confine. L'esercito israeliano non era arrivato così in profondità dal 2000. Trump avrebbe rimandato all'Iran una nuova proposta di primo accordo. Teheran dice: non ci fidiamo e non firmeremo documenti che non garantiscano i nostri interessi. Scontri in Francia dopo la finale di Champions League. Quasi 800 gli arresti, oltre 200 i feriti. C'è anche un morto. I principali disordini sono stati a Parigi. Fondi per i centri per l'accoglienza usati per viaggi e beni di lusso. Era la prassi degli amministratori del consorzio Maleventum a Benevento, secondo un'indagine della Guardia di Finanza. Nelle strutture gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento dei migranti e servizi essenziali insufficienti.

0: 13 un minuto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. E partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore si sono intensificati ancora i raid aerei israeliani sul Libano e si sta allargando in maniera importante anche l'operazione di terra. Sul fronte iraniano invece sembra esserci in campo un nuovo documento, una nuova ipotesi di primo accordo. Partiamo dal Libano, in studio c'è con noi Emanuele Valenti. Buongiorno Emanuele.
1: Questa mattina l'esercito israeliano ha emesso un altro ordine di evacuazione, questa volta per tutta la zona sotto il fiume Zarani, che si trova a circa 40 chilometri dal confine tra i due paesi. Siamo sopra il fiume Litani, che segnava la precedente zona cuscinetto o zona sostanzialmente occupata da Israele. Le truppe israeliane hanno anche preso il controllo del castello di Beaufort, che si trova in una posizione strategica per tagliare le linee di rifornimento di Hezbollah verso sud e per monitorare non solo il sud del paese appunto, ma anche una parte della valle della Bekaa che si trova a est. Insomma, la presa di questo sito, che gli israeliani avevano controllato fino al 2000, la fine di un'altra occupazione, ha un impatto immediato sul conflitto ma anche un significato simbolico. Questa mattina ci sono stati anche attacchi di Hezbollah sul nord di Israele, ci sono sentite le sirene, pare i più intensi questi attacchi di Hezbollah dalla firma della tregua, ormai sappiamo e vediamo saltata in tutto e per tutto. Unica differenza rispetto a prima, gli israeliani non hanno ancora ripreso i bombardamenti su Beirut. Negli ultimi minuti la Francia ha chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
0: Grazie Emanuele. È difficile che Benjamin Netanyahu accetti di fermarsi in questa sua campagna militare contro Hezbollah. Il Libano, lo sentivate, è uno dei territori dove la destra israeliana vuole espandersi e c'è dietro un progetto che va oltre questa guerra. Ascoltiamo la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia, esperta di Medio Oriente.
2: Sicuro che questa operazione dell'IDF vada ancora avanti, è un discorso molto chiaro che è stato fatto dai generali, è stato fatto anche Netanyahu, cioè l'obiettivo è prendersi tutta la fetta sud del Libano, fino addirittura, se ci si riesce, ad arrivare al sud della città di Beirut. E questo non poteva non essere fatto con la compiacenza della nuova dirigenza libanese. Siamo di fronte semplicemente alla possibilità da parte di Israele di realizzare quello che era un progetto antico. Quello che credo non è che non si è capito in modo esplicito, ma si ritiene che non ci riguardi, cioè la manifestazione piena dell'imperialismo israeliano. Cioè il tema è l'allargamento su tutti i territori dove Israele ritiene di avere un debito storico di presenza. Chiaramente questa è una visione che l'Israele delle origini non aveva per sé, che è stata portata avanti, estremizzata, resa concreta, operativa dalla destra messianica israeliana, ma che ovviamente dopo l'attentato terroristico del 7 di ottobre la maggior parte della popolazione sposa e lo fa con coscienza.
0: Sul fronte iraniano ancora nessun accordo tra Teheran e Washington per la riapertura dello stretto di Hormuz. Le due parti continuano a minacciarsi. Il capo del Pentagono Hexet ha ribadito la possibilità della ripresa degli attacchi, mentre uno dei negoziatori iraniani, Ghalibaf, ha detto di non fidarsi degli Stati Uniti e che Teheran non firmerà mai un'intesa che non protegga i suoi interessi. Il servizio da New York.
3: L'accordo con l'Iran non è saltato, ma Donald Trump lo avrebbe mandato al mittente con una richiesta semplice: aggiungere nuove condizioni più rigide. Secondo fonti dell'amministrazione Trump citate dal New York Times ieri, infatti, il presidente avrebbe modificato la bozza dell'intesa che potrebbe porre fine alla guerra e l'avrebbe rispedita al mittente a Teheran per una nuova valutazione. Nessuno sa ancora quali siano esattamente i cambiamenti richiesti, ma un punto sembra emergere in queste ore. Oltre al nodo del nucleare e dell'uranio arricchito, Trump sembra particolarmente attento alle clausole che sbloccherebbero per via diretta o traverse miliardi di dollari di cui il regime iraniano godrebbe a seguito della fine delle sanzioni. Dietro le quinte, infatti, la Casa Bianca sarebbe particolarmente preoccupata delle clausole che prevedono il rilascio dei fondi iraniani congelati all'estero, un tema politicamente delicato per Trump, che per anni ha attaccato Barack Obama proprio per aver accettato una soluzione simile, seppur molto minoritaria, nell'accordo del nucleare del 2015. La strada per la pace, insomma, è ancora tortuosa, anche perché le risposte di Teheran, nella cui leadership rimane frammentata dopo l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei di febbraio per mano delle forze israelo-statunitensi, stanno giungendo con una lentezza che Washington starebbe faticando a digerire. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: L'Ucraina avrebbe bombardato nelle ultime ore altre infrastrutture energetiche russe. Sarebbero stati colpiti, tra gli altri, un deposito di carburante nella regione di Rostov e una raffineria di petrolio nella zona di Saratov. Lo dicono i militari ucraini e in rete ci sono diverse immagini postate da alcuni account russi. Non c'è ancora la conferma ufficiale però da parte di Mosca. In diversi casi le autorità locali hanno parlato di incendi e il Ministero della Difesa ha confermato l'attivazione dei sistemi di difesa aerea. In Ucraina invece gli attacchi russi hanno fatto nelle ultime 24 ore 5 morti e quasi 40 feriti. La maggior parte delle vittime è stata nella regione di Dnipro, nel sud-est. Ora i disordini in Francia dopo la partita di ieri sera di Champions League. L'ultimo bilancio è di quasi 800 arresti e 200 feriti. E c'è anche un morto per un incidente stradale causato da un blocco. Il servizio da Parigi.
4: Parigi in festa, ma Parigi brucia. I focolai si propagano in tutte o quasi le grandi città e i capoluoghi di provincia, da Bordeaux a Grenoble, da Nizza a Clermont-Ferrand, da Lille a Montpellier. Gruppi di giovani, spesso a volto coperto, a migliaia nella capitale, a centinaia nelle altre città, che col pretesto di festeggiare la vittoria in Champions League del Paris Saint-Germain, scorazzano per i boulevard, incendiando auto e cassonetti della spazzatura, spaccando vetrine e mobili urbano, depredando negozi e soprattutto affrontando poliziotti e gendarmi, dispiegati a migliaia su tutto il territorio, a cominciare ovviamente da Parigi, nella quale il ministro dell'interno aveva schierato oltre 8.000 agenti. Ragazzi tra i 15 e i 25 anni che per far festa i fuochi d'artificio non li sparano in verticale verso il cielo, ma in orizzontale come lanciarazzi verso i poliziotti in tenuta antisommossa, che rispondono a colpi di cariche, lacrimogeni e cannoni ad acqua, e avanti così fino a notte tarda ai quattro angoli di Parigi e del paese, negli Champs-Élysées, alle piazze di provincia. 780 arresti, oltre 450 trasformati in fermi, di cui più dei due terzi nella capitale, oltre 50 contusi tra gendarmi e poliziotti. Non è la prima volta, non è un'eccezione, ma ormai una costante, un sintomo e un segnale sociale e politico che sia a causa del precariato uberizzato, diventato strutturale, del rancore generazionale di fronte all'urgenza climatica o alla pandemia, che sia la risposta o l'adattamento alla nuova fase autoritaria e predatoria del capitalismo, tornato la sola legge che conta, quella del più forte, tocca constatare che esiste in Francia e magari altrove, venuta dalle periferie popolari e meticce, ma anche dalla piccola borghesia sempre più declassata, una gioventù diventata sempre più refrattaria e, diciamo così, facinorosa, che in modo tanto sporadico ed effimero quanto clamoroso e ridondante mette periodicamente in scena il caos, se non proprio l'insurrezione. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Risparmiavano sui servizi essenziali nei centri per l'accoglienza dei migranti per comprare viaggi, alberghi e articoli di lusso. È quanto la Guardia di Finanza di Benevento ha riscontrato per gli amministratori del consorzio Male Ventum, a cui ha notificato un danno erariale di 1.300.000 euro. I controlli eseguiti hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento, assenza di adeguati standard di sicurezza. Il servizio del nostro collaboratore Massimo Congiu.
5: 8 persone, 3 ex dipendenti della prefettura di Benevento, finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria, devono rispondere di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro. Questo è quanto viene loro contestato dalla Guardia di Finanza di Benevento e dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti. L'inchiesta parte dalla trasmissione nel dicembre del 2018 del procedimento penale che ha portato il 21 aprile scorso una sentenza di condanna emessa dal Tribunale del Comune Campano. 3 destinatari dell'invito a dedurre anche Felice Panzone, ex funzionario della prefettura di Benevento e addetto alla gestione dei centri di accoglienza, sulla cui amministrazione si concentra l'indagine. Secondo accertamenti condotti fra il 2014 e il 2018, il consorzio Maleventum, gestore di numerosi centri per l'accoglienza, avrebbe ricevuto attraverso la prefettura di Benevento oltre 20 milioni di euro versati dal Ministero dell'Interno per accogliere richiedenti protezione internazionale. Di fatto, consistenti somme di denaro sarebbero finite nelle mani degli amministratori del consorzio e dei loro familiari. I controlli effettuati dagli inquirenti nei centri avrebbero messo in luce gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento, insufficienza di servizi essenziali e mancanza di standard di sicurezza nelle strutture esaminate. Le somme dirottate sarebbero servite per acquisti in negozi esclusivi, per viaggi, soggiorni e in parte anche trasferite familiari del gestore per scopi che nulla avevano a che fare con i motivi per cui erano stati concessi finanziamenti pubblici. Da Napoli per Popolare Network, Massimo Congiu.
0: Il Vicentino, nella notte c'è stato un attentato contro Adriano Cappellari, giornalista freelance che da qualche mese riceveva minacce. Le lettere contro Cappellari, 20 anni, anonime, facevano riferimento ai suoi articoli su Caivano e sull'attività di Don Maurizio Patriciello, con minaccia anche a quest'ultima alla presidente del Consiglio Meloni. Ad agire è stato un uomo solo, visibile dalle telecamere di sorveglianza, che ha lanciato una serie di bottiglie incendiarie contro l'abitazione, lasciando anche delle bombole di gas rimaste inesplose e poi disinnescate. Sul fatto Meloni ha parlato di un attacco irricevibile alla libertà di stampa e di informazione. Il Foggiano è morto un sedicenne alla guida di un'auto sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni. La vettura è uscita di strada e si è schiantata contro un guardrail intorno alle ore 2 dopo aver evitato un posto di blocco in seguito al quale è partito un inseguimento. Feriti lievi gli altri quattro passeggeri, sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica. Oggi in Colombia si vota per il nuovo presidente, si tratta del primo turno, il ballottaggio ci sarà il 21 giugno. Il presidente uscente Gustavo Petro non è tra i candidati, ma le elezioni sono sostanzialmente un referendum sulle sue politiche. Per gli ultimi sondaggi in testa ci sarebbe il candidato della sinistra, Cepeda, leader del Pacto Storico. Il paese arriva alle elezioni in un clima fortemente polarizzato. Paolo Vignolo è docente all'Università di Bogotà.
6: Qui in Colombia si respira un'aria piuttosto tesa, c'è molta aspettativa su come saranno queste elezioni perché ci si gioca molte cose del futuro del paese. Ricordiamo che la Colombia viene da un'esperienza di 4 anni del primo governo di sinistra, un governo di sinistra radicale con il presidente Petro, che in gioventù fu guerrigliero dell'M19, e in qualche modo quello che è in gioco è la continuità di questo processo di governo delle sinistre. Il candidato Ivan Cepeda è il candidato che sta in questo momento davanti nei sondaggi, tra il 38 e il 44% dei voti, e dall'altra parte c'è una destra radicale, una ultradestra, che incalza. Quello che si gioca nel primo turno è la competizione a destra. Sembrava che la candidata Paloma Valencia avesse vita facile perché era appoggiata dall'ex presidente Uribe e dalla destra tradizionale, ma è stata scavalcata a destra da un personaggio, Abelardo Della Spregia, avvocato penalista implicato in vari casi mediatici con personaggi più o meno scuri, che promette essere il candidato che sfiderà Ivan Cepeda nel secondo turno.
0: In chiusura, una nuova data annullata per Kanye West, questa volta in Italia. Dopo il no di Francia e Polonia ai concerti del rapper e il rifiuto del visto da parte del Regno Unito, Kanye West non si esibirà neanche a Reggio Emilia. La performance è stata cancellata dalla prefettura per motivi di ordine pubblico, cioè per l'elevato afflusso di pubblico previsto, tanto da annullare anche quella di Travis Scott. Tra i motivi però la prefettura elenca anche il concreto rischio di contromanifestazioni dopo le frasi neonaziste del passato del rapper. È in diretta con noi su questo Sciauchi Senusi. Buongiorno Sciauchi.
7: Buongiorno Alessandra. Kanye West, ricordiamolo, è uno dei più talentuosi musicisti di questo nuovo secolo. Lui dice che la sua deriva filo hitleriana e negazionista tramite t-shirt e dichiarazioni su Twitter di alcuni anni fa era dovuto ai suoi gravi disturbi mentali che sono accertati. Travis Scott è l'allievo di Kanye West, ma non è mai stato contestato dal punto di vista politico. L'unico neo è che quando suona fa vibrare tutto, un mini sisma. Ne sanno qualcosa gli abitanti della zona della Maura, Milano, dove si era esibito l'estate scorsa. Sulle polemiche contro Kanye West, molti osservatori fanno notare una incongruenza. Le sue uscite controverse risalgono al 2022, eppure nessuno aveva protestato quando era stato annunciato con conferenza stampa ufficiale. Detto questo, la vicenda di Reggio Emilia è ben più complessa e conferma la crisi della musica in Italia. Come scrive da mesi il giornalista Damirivic, il festival nato come El Watt e ribattezzato Pulse of Gaia era in gravi difficoltà. Si era parlato di dubbi sull'organizzazione, di gestione caotica, di un direttore artistico, Victoriari Milani, alla prima esperienza in un evento di questa dimensione sconosciuto agli operatori del settore. Nonostante ciò, il consorzio Civolo avrebbe ignorato gli avvertimenti fino a un mese fa, quando decise di allontanare il direttore artistico, il quale ha annunciato una class action. Per molti addetti ai lavori, l'intervento della prefettura potrebbe rappresentare per il consorzio che gestisce il Campovolo un'opportunità per gestire una situazione complessa che con possibili implicazioni anche sul piano assicurativo.
0: E Per ora è tutto, le prossime notizie tornano alle 15.30, redazione Emanuele Valenti e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione mare per il traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Empoli e San Miniato e code a tratti tra Pontedera Est e la diramazione per Pisa. Spostandoci in A11, rallentamenti per il traffico intenso tra Altopascio e Lucca Est in direzione Pisa. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: La meteo.
3: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Sempre a causa di lavori sulla regionale 2 Cassia fino al 30 giugno restringimento di carreggiata per un tratto di circa 600 metri all'interno del chilometro 264 nel comune di Barberino Tavarnelle. A Firenze invece si ricorda che fino al 14 settembre rimarrà chiuso il ponte alpino per lavori di sostituzione dell'infrastruttura, per le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 15:30 minuti, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Netanyahu rivendica l'avanzata di Israele in Libano, dato ordine all'esercito di estendere la manovra oltre il fiume Litani e prendere i territori sotto il controllo di Hezbollah, ha detto il premier israeliano. Tel Aviv oggi ha emesso un ordine di evacuazione per tutta l'area del fiume Zarani, molto più a nord della cosiddetta zona cuscinetto, e ha conquistato poi il castello di Beaufort, postazione simbolica che Israele ha controllato fino al 2000 e strategica per monitorare la valle della Bekaa. In seguito all'escalation, la Francia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dichiarando che l'avanzata israeliana in Libano viola il cessate il fuoco del 17 aprile ed è contraria al diritto internazionale.
3: Sembra ancora lontana la prospettiva di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Non ci fidiamo delle promesse del nemico, ha commentato uno dei negoziatori iraniani, Ghalibaf, aggiungendo che Teheran non firmerà mai un'intesa che non protegga i suoi interessi. Nelle scorse ore Donald Trump avrebbe rimandato all'Iran la bozza di accordo con delle modifiche che ne inaspriscono i termini e le condizioni per gli iraniani.
2: È stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre tentava la fuga il caposquadra turco Ulas Demir, indagato dalla procura di Milano per caporalato nel caso di sfruttamento di centinaia di operai indiani impiegati nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti. L'uomo stava per imbarcarsi per Istanbul con la moglie dopo essere stato avvertito dalla telefonata di un suo superiore che gli consigliava di tornare in Turchia. La conversazione è stata intercettata dai carabinieri. I PM ora hanno chiesto al giudice per le indagini preliminari di Bergamo la convalida del fermo per pericolo di fuga.
3: Un giovane migrante è stato aggredito e colpito a bastonate mentre in bicicletta stava andando al lavoro. È accaduto ieri mattina vicino a Marsala, in Sicilia, lungo una strada provinciale. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo avrebbe incrociato quattro giovani su due scooter provenienti dalla direzione opposta che, senza alcun apparente motivo, si sarebbero fermati e lo avrebbero colpito al volto con bastoni di legno. La vittima, sanguinante, ha raggiunto l'azienda agricola in cui lavora, dove è stato soccorso e accompagnato poi in ospedale. Nella sua denuncia ha riferito che gli aggressori erano giovani italiani con casco e quindi poco riconoscibili in volto.
2: Nel Vicentino nella notte c'è stato un attentato contro Adriano Cappellari, giornalista freelance che da qualche mese riceveva minacce. Le lettere contro Cappellari, 20 anni, erano anonime, facevano riferimento ai suoi articoli su Caivano e sull'attività di Don Maurizio Patriciello, con minacce anche a quest'ultimo e alla presidente del Consiglio Meloni. Ad agire è stato un uomo solo, visibile dalle telecamere di sorveglianza, che ha lanciato una serie di bottiglie incendiarie contro l'abitazione, lasciando anche delle bombole di gas rimaste inesplose e poi disinnescate. Sul fatto Meloni ha commentato e ha parlato di un attacco irricevibile alla libertà di stampa e informazione.
3: Nel Foggiano è morto un 16enne alla guida di un'auto sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni. La vettura è uscita di strada, si è schiantata contro un guardrail intorno alle 2 la notte scorsa, dopo aver evitato un posto di blocco in seguito al quale è partito un inseguimento. Feriti lievi gli altri quattro passeggeri, sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, le forze di polizia, gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica.
2: E a Ostia, vicino Roma, due ragazze minorenni sono state investite e ferite da due persone a bordo di un'auto in fuga dalla polizia. Entrambe le ragazze sono state soccorse e portate in ospedale. I due investitori sono stati fermati e arrestati. Al termine dell'inseguimento, la polizia ha trovato nell'abitacolo dell'auto degli attrezzi da scasso. 15:34 minuti e tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 17:30, buon ascolto.
1: Popolare Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Sempre a causa di lavori sulla regionale 2 Cassia fino al 30 giugno restringimento di carreggiata per un tratto di circa 600 metri all'interno del chilometro 264 nel comune di Barberino Tavarnelle. A Firenze invece si ricorda che fino al 14 settembre rimarrà chiuso il ponte alpino per lavori di sostituzione dell'infrastruttura, per le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Disco promotion.
4: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: The unknown, the spiritual, the alien.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 17:30 minuti, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. La Francia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in seguito all'avanzata israeliana in Libano. Viola il cessate il fuoco del 17 aprile ed è contraria al diritto internazionale, ha affermato il Ministero degli Esteri francese. Tel Aviv oggi ha emesso un ordine di evacuazione per tutta l'area del fiume Zahrani, molto più a nord della cosiddetta zona cuscinetto, e ha conquistato il castello di Beaufort, postazione simbolica che Israele ha controllato fino al 2000 e strategica per monitorare la valle della Bekaa. Netanyahu ha rivendicato l'operazione, ha dato ordine all'esercito di estendere la manovra oltre il fiume Litani e prendere i territori sotto il controllo di Hezbollah, ha detto il premier israeliano.
3: L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la IEA, si dice preoccupata per gli ultimi attacchi che hanno preso di mira la centrale di Zaporizhia in Ucraina. L'impianto controllato dai russi è stato centrato ieri da un drone che ha colpito un edificio delle turbine provocando un buco in una delle sue pareti. Attaccare siti nucleari è come giocare col fuoco, ha dichiarato il direttore dell'agenzia Rafael Grossi. L'attacco alla centrale è stato denunciato da Mosca, che ne ha attribuito la paternità alle forze ucraine. Secondo i russi, oggi sarebbe stata colpita anche l'officina dei trasporti dell'impianto, versione respinta da Kiev, che accusa Mosca di cercare un pretesto per giustificare le sue azioni.
2: È stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre tentava la fuga il caposquadra turco Ulas Demir, indagato dalla procura di Milano per caporalato nel caso di sfruttamento di centinaia di operai indiani impiegati nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti. L'uomo stava per imbarcarsi per Istanbul con la moglie dopo essere stato avvertito dalla telefonata di un suo superiore che gli consigliava di tornare in Turchia. La conversazione è stata intercettata dai carabinieri. I PM ora hanno chiesto al giudice per le indagini preliminari di Bergamo la convalida del fermo per pericolo di fuga.
3: Un giovane migrante è stato aggredito e colpito a bastonate mentre in bicicletta stava andando al lavoro. È accaduto ieri mattina vicino a Marsala, in Sicilia, lungo una strada provinciale. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo avrebbe incrociato quattro giovani su due scooter provenienti dalla direzione opposta, che senza alcun apparente motivo si sarebbero fermati e lo avrebbero colpito al volto con bastoni di legno. La vittima sanguinante ha raggiunto l'azienda agricola in cui lavora, dove è stato soccorso e accompagnato in ospedale. Nella sua denuncia ha riferito che gli aggressori erano giovani italiani con casco e quindi poco riconoscibili in volto.
2: Sono in miglioramento le condizioni cliniche di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso della Juventus rimasto gravemente ferito domenica scorsa a Torino durante gli scontri prima del derby dell'ultima giornata del campionato di calcio di Serie A. La prognosi è ancora riservata, ma l'uomo è stato estubato e parla con i familiari e il personale medico. Resta ancora da fare piena luce su come sia stato ferito alla testa. La famiglia e i tifosi hanno detto che Basoccu è stato colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo dalle forze di polizia. Le autorità fin qui si sono riservate di visionare le immagini durante gli scontri senza fare fino in fondo chiarezza. Minuti è tutto per il momento. Il prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network è alle 19:30. A tutti una buona giornata.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Inoltre, fino alle 20 di stasera, in occasione della gara del Mugello del Motomondiale, previste navette straordinarie di collegamento tra il circuito e la stazione di Borgo San Lorenzo e corse straordinarie per quanto riguarda il collegamento ferroviario, il dettaglio sui nostri canali social. A Firenze invece si ricorda che fino al 14 settembre rimarrà chiuso il ponte alpino per lavori di sostituzione dell'infrastruttura, per le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 55 si registrano 4 km di coda tra Lucca Est e Altopascio in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili anche qui per un incidente avvenuto al chilometro 34 e 400, 1 km di coda tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest verso Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. A Firenze invece si ricorda che fino al 14 settembre rimarrà chiuso il ponte alpino per lavori di sostituzione dell'infrastruttura, per le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale, consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: meteo.
1: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network
2: is kicking out another hour of the world's best music. And that's guaranteed.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

presenta le news della notte di Popolare Network. Donald Trump starebbe chiedendo a Teheran impegni più stringenti sul nucleare. Secondo indiscrezioni, questa sarebbe la risposta di Washington all'accordo che prevede l'allungamento del periodo del cessate il fuoco. Ma i negoziatori iraniani chiedono più garanzie. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano. Oggi c'è stata la più profonda incursione degli ultimi 26 anni.

0: È stato fermato mentre cercava di scappare in Turchia il caposquadra del cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Indagato per caporalato a danni di centinaia di operai indiani, era stato avvisato da una telefonata che gli consigliava di fuggire. Mentre nel Vicentino un giornalista è stato vittima di un'intimidazione con bottiglie incendiarie lanciate contro la sua abitazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Donald Trump avrebbe risposto alla proposta di accordo di Teheran con una nuova bozza. Nelle ultime ore sono arrivate indiscrezioni sulle modifiche richieste dal presidente degli Stati Uniti. Il punto principale su cui Trump starebbe chiedendo impegni più stringenti a Teheran sarebbe il nucleare. Ma per il momento Trump dice di non avere fretta e fa sapere di aspettare una risposta non prima di 3 giorni. I negoziatori iraniani dicono che hanno detto non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantiti i nostri diritti. Dall'accordo dipende anche la situazione in Libano, dove l'esercito israeliano sta continuando ad avanzare. Le forze di Tel Aviv oggi hanno preso il castello di Beaufort nel sud del paese. Si tratta di un'antica fortezza crociata a 700 metri di altezza sul fiume Litani che Israele non controllava dal 2000. È una conquista che per Netanyahu ha un grande valore simbolico, ma anche militare, strategica per monitorare la valle della Bekaa e tagliare i rifornimenti di Hezbollah. Dal Libano sentiamo Marco Magnano, giornalista freelance esperto di Medio Oriente.
1: Il castello di Beaufort rappresenta prima di tutto un simbolo, perché è stato un luogo al centro di praticamente tutto l'ultimo millennio in questa regione. Ha riguardato prima di tutto l'epoca delle crociate e ha riguardato naturalmente anche la guerra civile. Il castello di Beaufort nella guerra civile tra gli anni 70 e gli anni 90 era stato uno dei luoghi, se vogliamo, contesi, occupato, ceduto a milizie collaborazioniste di Israele e poi diventato appunto uno dei simboli del Libano che si era, tra virgolette, liberato di Israele. Nel 2006 Israele non riuscì mai a conquistare quel castello, nonostante avanzò con le truppe e bloccò gran parte del Libano meridionale. Stessa cosa nel 2024. Oggi invece si è arrivati a questo punto e la differenza fondamentale sta tutta in un punto specifico, ovvero l'indebolimento di Hezbollah. Il punto di domanda che può rimanere è: ma che cosa se ne fa Israele da un punto di vista strategico? Beh, la posizione del castello di Beaufort è abbastanza centrale nel Libano meridionale per far sì che possa avere anche una rilevanza proprio come punto, se non altro, d'osservazione e comunque pressoché impossibile da riconquistare con un'azione unicamente via terra.
0: Netanyahu ha rivendicato l'avanzata israeliana in Libano, che si è spinta ormai oltre la cosiddetta zona cuscinetto, più a nord del fiume Litani. Prenderemo i territori sotto il controllo di Hezbollah, ha detto il premier israeliano. Lo scopo è occupare quanto più territorio possibile nel sud del Libano, prima che un accordo tra Stati Uniti e Iran possa fermare le operazioni israeliane. La Francia ha chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. L'avanzata israeliana viola il cessate il fuoco del 17 aprile ed è contraria al diritto internazionale, ha detto il Ministero degli Esteri francese. L'escalation, però, è anche figlia della mancata azione della classe dirigente libanese nei confronti di Tel Aviv. Sentiamo la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia.
2: C'è un punto che non viene mai considerato, cioè le dirigenze libanesi sono quelle che in fasi diverse hanno venduto sempre il paese al miglior offerente. Non parliamo solo di migliori offerenti europei, non solo la Francia o appunto occidentali vagamente, gli Stati Uniti, parliamo anche, penso al periodo degli Hariri, che di fatto vendettero il paese all'Arabia Saudita, quindi agli interessi dei paesi del Golfo. Adesso è il turno di tornare ad un accordo potenziale, diciamo, con gli Stati Uniti, e il risultato è che nessuno fa un passo per limitare la presenza israeliana sul campo, e di certo non lo fa l'esercito libanese, che di fatto non è mai esistito. fuori dalle mire israeliane deve rimanere il nord di Beirut, cioè tutto quello che rappresenta e coagula gli interessi della high class libanese, che è spalmata, diciamo, su vari livelli. Questi non devono essere toccati. Se appunto Israele arriverà in qualche modo a dettare legge, anche in modo, diciamo, non diretto, sulla politica libanese, cosa che sta già facendo, e anche sulla finanza, tutto questo si concretizzerà con delle azioni anche finanziarie sulla città di Beirut, diciamo sul hub potenziale. Ma il punto è che tutto il resto del paese viene venduto e viene svenduto. E l'obiettivo è Hezbollah. Ma chi non è Beirut high class è 100% Hezbollah, quindi si merita di essere sfollato, di essere ucciso, di essere eliminato.
0: È stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre tentava la fuga il caposquadra turco Ulas Demir, indagato per caporalato nel caso di sfruttamento di centinaia di operai indiani impiegati nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. L'uomo stava per imbarcarsi per Istanbul con la moglie, dopo essere stato avvertito dalla telefonata, probabilmente di un suo superiore, che gli consigliava di tornare in Turchia. La conversazione è stata intercettata dai carabinieri e ora i PM hanno chiesto la convalida del fermo per pericolo di fuga. Sentiamo il servizio di Luca Parena.
3: Aveva un biglietto aereo in tasca e un volo pronto a partire da Orio al Serio per Istanbul. Ulas Demir, il caposquadra incaricato di gestire il cantiere del consolato statunitense di Milano, oggi ha tentato di scappare insieme alla sua famiglia, dopo aver saputo dell'inchiesta che lo vede indagato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Non sapeva di essere intercettato quando due giorni fa ha ricevuto dalla Turchia la telefonata, forse di un superiore dell'azienda, che gli consigliava di andarsene. Se vieni per ferie sarebbe meglio, diceva l'interlocutore al telefono. Ora Ulas Demir è stato portato in carcere a Bergamo. Il pubblico ministero Paolo Storari, titolare dell'indagine insieme a Mauro Clerici, aspetta la convalida del fermo per pericolo di fuga concreto, reale e imminente. Da capire ancora come mai la Caddel Construction, la società edile che costruisce ambasciate e consolati statunitensi in mezzo mondo, avesse affidato a lui la gestione di un cantiere da 200 milioni di euro a due passi dal centro di Milano. Da capire come nel cuore della città più ricca d'Italia potesse nascondersi in piena vista un cantiere con centinaia di operai ridotti in semischiavitù, vittime di un sistema che dall'India è arrivato fino a Milano. Una vicenda nel cantiere di una sede diplomatica che chiama indirettamente in causa le istituzioni italiane. Nei prossimi giorni il caso arriverà in Parlamento con un'interrogazione della senatrice del PD Cristina Tajani ai ministri dell'Interno e del Lavoro.
0: Una serie di bottiglie incendiarie contro la sua abitazione nel Vicentino. La notte scorsa il giovane giornalista freelance Adriano Cappellari, di 20 anni, ha subito un grave atto intimidatorio. Nei mesi scorsi era già stato vittima di minacce con lettere anonime che facevano riferimento ai suoi articoli su Caivano e sull'attività di Don Maurizio Patriciello. Solidarietà al giornalista è arrivata dai sindacati di categoria e anche dalla politica. Giorgia Meloni ha definito l'accaduto un attacco irricevibile alla libertà di stampa e di informazione, parole che la Presidente del Consiglio non ha sempre speso per i giornalisti minacciati. Questo è il commento sull'accaduto di Diego Neri, vice segretario del sindacato Giornalisti Veneto.
4: È un episodio gravissimo perché fa seguito alle minacce ricevute per lettera nei mesi scorsi da Adriano, che è un giovane valente cronista che collabora con il giornale di Vicenza e con il quindicinale L'Altopiano. Erano minacce riferite, quelle dei mesi scorsi, alla sua attività collegata a quella di Don Maurizio Praticello di Caivano, noto prete anticamorra, e anche nel grave episodio avvenuto stanotte, cioè l'intimidazione attraverso una sorta di ordigno esplosivo che ha danneggiato l'ingresso della sua abitazione, visto che è seguita questa esplosione anche la consegna di una lettera di minacce nella buca delle lettere, fa ipotizzare che il tipo, diciamo così, di ambiente sia lo stesso, cioè sono minacce riferite alla sua attività di giornalista che si impegna anche sul fronte della legalità contro la camorra. La politica dovrebbe capire che la solidarietà non è solo quella dei comunicati dopo gli episodi gravi che avvengono a carico di giornalisti, la solidarietà è anche quella di di impegnarsi per far sì che l'attività del giornalista sia un'attività tutelata e protetta in tutte le sedi. L'Italia non brilla da questo punto di vista.
0: E passiamo ora alla politica. A destra, avanti tutta sulla legge elettorale, si punta a chiudere prima della pausa estiva. Per le opposizioni l'obiettivo della maggioranza è andare alle urne in autunno con le nuove regole, scavalcando anche un eventuale parere della Corte Costituzionale che allungherebbe i tempi. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
5: Che nella bozza della legge elettorale ci siano aspetti di dubbia costituzionalità ormai lo dicono da giorni anche parecchi costituzionalisti e quindi per molti esponenti dell'opposizione è più di un sospetto che ci sia una precisa strategia nella velocità con la quale la destra vuole approvare la nuova legge elettorale, avere un sì definitivo del Senato entro fine agosto per votare prima della manovra economica ed evitare due grandi ostacoli che bloccherebbero la strada ad un nuovo governo Meloni, doversi intestare una finanziaria a lacrime e sangue, l'ultima che dovrebbe essere invece di grandi mance elettorali e soprattutto anticipare la pronuncia della consulta, votare prima che la Corte Costituzionale bocci la legge. Lo dicono in molti nell'opposizione, giudicando la tempistica che la maggioranza vuole imporre non solo all'opposizione in Parlamento ma anche ai propri deputati e senatori, ordinando di non presentare emendamenti come avvenne con la riforma della giustizia, che si sa che fine ha fatto. La settimana che si apre domani vedrà due diversi appuntamenti. L'opposizione deve decidere se presentare congiuntamente emendamenti in commissione, facendo quindi una battaglia unitaria, e poi l'avvio di audizioni, solo due giorni concessi. Saranno sentiti alcuni costituzionalisti, esperti che da giorni indicano diversi punti dubbi nella legge. La soglia che rimane alta del 42% per un premio raggiunto solo con listini bloccati, l'esclusione dal conteggio del premio per i voti in Trentino e Valle d'Aosta e poi l'obbligo di indicare il candidato premier che secondo la maggioranza è autovincolante in un'indicazione solo politica, ma che per alcuni costituzionalisti rappresenta un vulnus delle prerogative del capo dello Stato. Linea allo studio.
0: Oggi nel campo nomadi di Ceregnano, in provincia di Rovigo, una donna è stata accoltellata dal convivente. Al momento la donna non è in pericolo di vita e si trova in ospedale dove è stata operata per le gravi ferite. L'uomo, al momento indagato, è stato ritrovato ore dopo con ferite alla gola che si sarebbe procurato tentando il suicidio. Un giovane migrante è stato aggredito e colpito a bastonate mentre in bicicletta stava andando al lavoro. È accaduto ieri mattina vicino a Marsala in Sicilia, lungo una strada provinciale. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo avrebbe incrociato quattro giovani su due scooter provenienti dalla direzione opposta che, senza alcun apparente motivo, si sarebbero fermati e lo avrebbero colpito al volto con bastoni di legno. La vittima, sanguinante, ha raggiunto l'azienda agricola in cui lavora, dove è stato soccorso e accompagnato in ospedale. Nella sua denuncia ha riferito che gli aggressori erano giovani, italiani con casco e quindi poco riconoscibili in volto. Sono in miglioramento le condizioni cliniche di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso della Juventus, rimasto gravemente ferito domenica scorsa a Torino durante gli scontri prima del derby dell'ultima giornata del campionato di calcio di Serie A. La prognosi è ancora riservata, ma l'uomo è stato estubato e parla con i familiari e il personale medico. Resta ancora da fare piena luce su come sia stato ferito alla testa. La famiglia e i tifosi hanno detto che Basoccu è stato colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo dalle forze di polizia. Le autorità fin qui si sono riservate di visionare le immagini filmate durante gli scontri, senza fare fino in fondo chiarezza. E siamo in chiusura. Il ciclista danese Jonas Vingegaard ha vinto l'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Oggi la passerella finale a Roma con l'arrivo al Circo Massimo. Guido Foddis, giornalista inviato di Radio Popolare, ha seguito fin dall'inizio il Giro d'Italia di quest'anno.
6: È stato sicuramente un Giro d'Italia, questo del 2026, splendido dal punto di vista paesaggistico, della opportunità di conoscere attraverso il ciclismo il paese Italia, dal punto di vista agonistico abbastanza deludente, non per sminuire la vittoria di Jonas Vingegaard, campione vincitore di due Tour de France, ma reduce da due anni parecchio sfortunati e complicati per infortuni, in cerca di riscatto in una corsa che lo vedeva contrapposto a pochi avversari, giovani promesse, Conte oppure anziani campioni. Si è rivelato una vera e propria passerella per il campione danese, che non ha mai visto in discussione la leadership e nelle varie tappe di salita ha praticamente sempre trionfato o ha fatto vincere chi voleva lui, e quindi una classifica abbastanza, diciamo così, scontata, che però non ha impedito agli appassionati di ciclismo di godere quello che ormai è un appuntamento di tradizione del mese di maggio. Il Giro d'Italia è quel trade union che collega tutte le regioni italiane, o quasi, crea un appuntamento stagionale anche quest'anno seguitissimo, soprattutto in televisione.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

put some mountains here.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: est foutue à l'eau.
1: La France est foutue à l'eau.
0: La France est foutue à l'eau.
2: The Nerd Night.
3: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.